segue tutte pecca, e il gallo della checca tutte segue tutte pecca.

0: qual momento più d'appresso sulla testa tu sei cotta, io l'argomento a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Vuoi vederti mille amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chi è.
0: Render voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il letto non mi piace, di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi picco.
0: Un codino, un marchesino?
1: E

0: lo vedo prego c'è la nisse più le date mie. No, questa poco così bella è da buona spezzeria. Hai la viva da farne lontana più l'uomo gemello.
1: Ne ho vedute tanti
0: per morte voi per bruciare incenerie.
1: Tanti.